to la tasha fola. Te conte le la maloba y andi conto na fuma to la tasha fola. Te conte le la maloba y andi conto na fuma to la tasha fola. Te